0: c'è un cuore, c'è un dote, c'è un nome,
1: c'è un nome.
0: Nizza ne pote, gente, gustavi, dei semolette.